E mentre i Bee Gees fanno ballare John Travolta in un ballo sensuale, romantico, i due che si guardano negli occhi, lui guarda lei, lei guarda lui, è arrivato il momento anche di salutarci. Eh sì, e su queste note appunto di More Than a Woman non mi resta che congedare chi mi ha aiutato nella stesura della playlist, chi mi ha aiutato un po' in regia, chi mi ha fatto compagnia, quelli che mi hanno ascoltato. Mi sono dimenticato qualcuno? Nessun altro. Vi lascio nelle mani alle 21 di Anna e Sergio con la loro new entry. Noi ci risentiamo in replica il venerdì notte, oppure semplicemente sull'app col tasto replay. Ciao! A moment of pure bliss.

dall'11 al 28 giugno presso il PRA comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer PRA 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la conselva in rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a conselva in rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

my love. When you're awake,

0: Bravo.
1: Ti si drio ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica le nostre app.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: you haven't been.
1: I've been everywhere.
2: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
3: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
2: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
3: Questa settimana è solidità.
2: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Questa è Free Radio. Bringing back the old school sounds.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

te Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

visita guidata al Duomo e al Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Bene, eccoci qua. Buongiorno, benvenuti. Questa è Free Radio, come dal resto tutti sabato mattina. Siamo qua a tenervi buona compagnia con la musica per quanto riguarda mattinatissima Top DJ. In questa settimana ne avremo viste delle belle, sicuramente. Questo sabato ascolteremo tanta bella musica, la musica più programmata di Free Radio, e soprattutto anche delle belle novità per quanto riguarda questa settimana. Quindi no, oggi 13 giugno, quindi Sant'Antonio per tutti coloro che si chiamano Antonio, quindi anche il nostro Antonio è un buono onomastico. Antonio di Padova naturalmente festeggia così il suo patrono. Bene amici, a questo punto sigla.

Beh, sicuramente ieri sera è stata una serata molto molto bella. Tra l'altro la con Sterling Rosa ha avuto un grande successo. Pensate un po', quasi giù di lì 3.000 persone, sono tante. Non finivano più ad arrivare, Ieri sera io e Roberto eravamo probabilmente fuori. Bene, quindi serata splendida, noi eravamo lì e abbiamo visto tutti coloro che hanno partecipato, quindi erano in tanti. Bene, a questo punto iniziamo questa mattinata con i Martin Garrix e Ed Sheeran con Repartit, poi Maroon 5 Heroin e Olivia Rodrigo con Drop Dream. Ma adesso Martin Garrix e Ed Sheeran con Repartit.

0: Radio, sempre e solo bella musica.
1: E questa mattinata è iniziata quindi con la canzone di Martin Harris e Ed Sheeran, questa canzone che è stata pubblicata il 15 maggio 2026 dopo 12 anni di

2026, quindi proprio in quest'anno, in occasione del 30° compleanno di Garix, i due si sono riuniti in studio e hanno completato una nuova versione di questa canzone che abbiamo ascoltato come prima canzone iniziale per quanto riguarda la mattinata di Free Radio, quindi mattinatissima Top DJ. Bene, a questo punto continuiamo con la musica italiana con il nuovo disco di Emily, non è Francesco, poi Annalisa, canzone estiva, ed Elisa con Amore, ma adesso Emily con Non è Francesco.

0: fare una foto.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Elisa è ritornata per l'estate 2026 con questa canzone un po' molto molto veloce. Eh sì, molto bella, si intitola Amore è. E quindi amici, se volete così ascoltare Free Radio, per coloro magari che sì, lo ascoltano, ormai la Free Radio ascoltano, ne ascoltano tanti nostri ascoltatori che ascoltano Free Radio, ma chi così magari potete parlare benissimo anche in giro, guarda, ascolta Free Radio perché fa bella musica 24 ore su 24, poi naturalmente ci sono anche molti programmi molto interessanti tutte le sere, è una cosa molto bella. Se volete così anche magari ascoltando Free Radio, potete farla benissimo con il vostro PC da, o da casa o da, la, da lavoro, quindi se potete così ascoltare la musica lavorando, potete farla benissimo andando sul nostro sito www.freeradioconserve.it e così e cliccando il play potete ascoltare Free Radio mentre state lavorando. Se volete così interagire con noi, magari mandare qualche messaggio, qualche saluto, qualche augurio di buon compleanno, di onomastico, anche visto che oggi è Sant'Antonio, potete farlo benissimo con il nostro numero che è il 378 06 55 630. Bene, a questo punto andiamo ancora con la musica, stiamo parlando di Baby K con Tuca Macarena. Questo è il nuovo singolo estivo pubblicato il 5 giugno 2026, quindi la scorsa settimana, un brano urban pop con forti influenze latine, quindi si capisce che Baby K è sempre sul latino americano, no? È un immaginario profondamente legato a Napoli, quindi nostra città veramente eccezionale. Ecco tutto ciò che ti serve sapere in mondo chiaro e completo. Tuca Macarena è un titolo un po' così di parole, parla di un amore quasi illegale, una relazione che i due protagonisti sanno essere una cattiva idea, ma che continuano a scegliere comunque. Baby K stessa lo spiega, è la storia di due persone attratte una dall'altra nonostante il rischio tra immagine e contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore, pensate un po' voi. Poi ascolteremo Bambole di Pezza con Porno e Biagio Antonacci con You and Me, ma adesso ascoltiamo la nuova canzone di Baby K, Tuca Macarena.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Musica e informazione dal Conselvano, quindi tutti i giorni musica, 24 ore su 24, e anche l'informazione del Conselvano. Noi invece questa mattina, mattinatissima Top DJ, musica, solamente musica, anche informazione, perché magari se ci sono qualche così informazione si fa sempre. In questo sabato 13 giugno, quindi Sant'Antonio, si festeggia a Padova il nostro patrono, quindi di Padova, Sant'Antonio, e per coloro che si chiamano Antonio, quindi un buon onomastico, è anche il nostro Antonio che sicuramente ci sta ascoltando, quindi buon onomastico anche a lui. Continuiamo con Raff, il nuovo singolo che si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi, quindi una canzone che è stata pubblicata il 29 maggio 2026, un brano electropop che segna il suo ritorno dopo Sanremo e anticipa il nuovo album previsto per l'autunno. Ecco naturalmente il significato, cosa vuol dire. Il cuore della canzone è un amore istintivo, irrazionale e travolgente, uno di quelli che resistono al tempo, alle distanze e alle differenze. Raff racconta due persone che continuano a cercarsi e rincorrersi, perché quando il sentimento è autentico tutto il resto diventa secondario. Quindi questo è il significato del brano, la canzone di Raff, Stupidi Ragazzi, Pazzi Stupidi Ragazzi. Mentre poi ascolteremo Ultimo, la canzone romantica, e The Colors con Rolling Stones. Ma adesso la nuova canzone di Raff che si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Una delle tante canzoni dell'estate 2026, The Colors con Rolling Stones, e poi abbiamo ascoltato anche Ultimo Romantica, grande canzone sicuramente anche questa per l'estate 2026, e sicuramente anche Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi. Queste sono le canzoni che ascolteremo tutta l'estate, e sicuramente ce ne suoneranno altre, perché ne usciranno tante altre canzoni sicuramente per l'estate, e così tutta l'estate avremo canzoni da ascoltare su Free Radio tutti i giorni 24 ore su 24. È sabato mattina, mattinatissima, Top DJ che continua con Calvin Harris, Jazzy con Satisfy, poi Charlotte Collin con The Way We Touch e Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait, canzone che è stata rinnovata, un po' ritrovata, un vecchio successo degli anni 80, e naturalmente con No Shoots. Bene, a questo punto ancora

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Sì, amici, se volete ascoltare Free Radio, magari lavorando, potete farlo benissimo, quindi andando sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccando il play e naturalmente ascoltate Free Radio tutti i giorni 24 ore su 24 e soprattutto con tanta bella musica. Abbiamo ascoltato Bob Sinclair e Keisha, questa è una canzone un po' revisionata 2026, canzone che risale al 1985 con I Can Wait dei No Shoes, sicuramente grande pezzo del 1985 rivisitato e ricantato da Bob Sinclair e Keisha. E adesso, amici, ritorniamo alla musica italiana e ritorniamo con questi simpatici ragazzi che sono così ritornati. Si chiamano Mark Cremont, la canzone è Partenope, è un brano simbolo dell'estate 2026, una collaborazione tra l'altro potente con Serena Brancale e i The Colors, che sono usciti, questa canzone è uscita il 5 giugno 2026, quindi la settimana scorsa, e unisce un mito sud, funk e dance. Ecco il significato completo basato sulle fonti più autorevoli disponibili. Il cuore del brano è Partenope, la sirena della mitologia greca legata alla nascita di Napoli. Secondo la leggenda, il suo corpo approdò sulle coste del Golfo dopo il rifiuto di Ulisse, diventando simbolo eterno della città. Quindi questo è il significato della canzone Partenope di Mark Cremont, naturalmente la collaborazione con Serena Brancale e i The Colors. Poi ascolteremo Noemi con il nuovo singolo Tu cosa fai questa sera e Rocco Hunt, la più bella del mondo. Ma adesso Mark Cremont, Partenope con Serena Brancale e The Colors.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: E voi scaricate le nostre app sempre aggiornate con tante cose che potete vedere sicuramente e soprattutto anche ascoltare la musica. Bene, abbiamo ascoltato anche la canzone di Mark and Cremont con la canzone Partenope con Serena Brancale e i The Colors, quindi questa canzone che rispecchia un po' la musica diciamo dall'estate 2026. Adesso invece ritorniamo un po' con la musica internazionale con Gorgo e Ranier Zonerved con la canzone Loco Loco, poi Jennifer Lopez e David Guetta Save Me Tonight e i Rolling Stones con la canzone In The Stars. Ma adesso Gorgo, Ranier Zonerved con Loco Loco.

Eh sì amici, continua la mattinatissima Top DJ con Free Radio e soprattutto con Paolo Renzi fino alle 12. E la musica di Free Radio che naturalmente ascoltate 24 ore su 24, la musica nuova che è uscita in questo periodo e sicuramente sarà la colonna sonora dell'estate 2026, e quindi con Free Radio, soprattutto con mattinatissima Top DJ. E adesso continua con Jovanotti e Alfa, questo duetto che sono ritornati un po' per l'estate. Jovanotti e Alfa sono un po' così chiamati e hanno fatto questa canzone che si intitola Buon Vento. Poi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, e Saife con Buona Domenica. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Jovanotti e Alfa, Buon Vento.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Sicuramente voi aprite il nostro sito e andate, cliccate il play e potete ascoltare benissimo la nostra musica 24 ore su 24 quando state lavorando sicuramente. Noi continuiamo con la musica e soprattutto con musica italiana, ancora Brescia con Da Dio, poi Tiziano Ferro e Lazza Perdono e Francesco Gabbani con Summer Funk, ma adesso Brescia, Da Dio.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Abbiamo ascoltato anche la canzone di Tiziano Ferro e Lazza, un po' rifatta, un po' così ricampionata con Perdono, un vecchio successo di Tiziano Ferro. Quindi Lazza e Tiziano Ferro si sono messi assieme e hanno fatto questa canzone, hanno un po' ricantato questa canzone. Eh sì, poi abbiamo ascoltato anche Brash con Da Dio, è sicuramente una delle tante canzoni dell'estate 2026. Ma adesso ancora musica, musica italiana con Dito nella piaga, Businessman, poi J-Ax, Happy Ayo, però anche no, e Irama con Cabana. Ma adesso ascoltiamo Dito nella piaga, Businessman.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sempre amici Free Radio e soprattutto con Mattinatissima Top DJ, quindi fino alle 12 con la musica di Free Radio e soprattutto 24 ore su 24 i programmi naturalmente che potete ascoltare durante tutta la settimana. Bene, ascolteremo anche Urgel con Solto, Jamaican, Ban Ban, poi Karol G e Mano Ciao con Vagliando pure il mondo e Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Urgel, Solto, Jamaican, Ban Ban.

0: Freeradio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di la grande Lady Gaga. Grande canzone, sì, sicuramente. E adesso, amici, è arrivato anche il momento di salutarci. Infatti le campane suonano mezzogiorno di fuoco e quindi sono le 12 e mattinatissima Top DJ termina così anche per questo sabato 13 giugno 2026. Tra l'altro oggi festa di Sant'Antonio, quindi tutti i padovani sono in festa, anche noi siamo in festa, eh? Esatto. Quindi salutiamo anche Antonio, nostro collaboratore, che oggi è il suo onomastico, quindi buon onomastico. Bene amici, non mi resta che salutarvi, dare appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi, e a tutti voi io vi do l'appuntamento, quindi a sabato prossimo, e un ciao a tutti, buon sabato, buona domenica, ciao!

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi. 06 55 6 30. Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

te si dri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Sai la DJ.
1: Questa è Free Radio Conselve.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: You're signing off. Synth Pop Symphony.
1: Synth Pop Symphony.
0: With DJ Matt Williams.
1: Signing off.
2: Signing off.
3: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Te ti ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.
1: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve. Musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.
2: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
3: Free Radio Conselve, eccoci qua.
2: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
3: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
2: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
3: Con questa canzone che si intitola Kill.
2: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve. Musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Curiosità e dintorni.
0: Ogni mercoledì dalle ore 19.